0: Covazzino, scovazzino senza pranzo,
1: butta via la cariola.
0: O scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via,
1: butta via!

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.